0: Du Grésivaudan jusqu'aux portes d'Annecy, écoutez Radio Toutoui. Radio Toutoui, la radio qui vous écoute.
1: Saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa, e se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà.